依家我哋嘅父辈同我哋听嘅歌咧，可能已经真系好少交集啦。包括我哋听嘅歌同我哋小朋友听嘅歌又好少交集啦。佢哋可能中意听埋晒嗰啲 run 啦、run 唱嗰啲啦。我哋都系中意听翻有啲有质感、有内容嘅粤语歌，系咪？但其实单依纯系有唱过粤语歌，你知唔知啊？好啦，今日呼吁大家一齐分享一下你同你哋父辈共同嘅一啲爱好啊，同埋分享一个你分享一下你同上一代或者下一代都好中意听嘅歌。